Kuni meni daso. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ebrade kasi. Aye hutu. Onyu nyam kasi.